0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Quédate en Exa 101.1.